0: 8.
1: Ninja d'istituto? Hai bastante,
0: Los hinchas de talleres come l'Ale.